scalle prose le shadana ma canda la bosca le grete bosca da ma le grande.